fila, mil cucagni e fermar biere di tabio nobile non usila. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Resi ripetti il nascete forti hanno tombato tutto questa. Resi ripetti il nascete

barbiere di qualità, di qualità. Dicevano tutto mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto biglietto, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, tutto mi chiedono, tutto mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto biglietto, Figaro, Figaro, Figaro.

là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto prontissimi, so come farmi, so le fai poco della città, della città, della città, della città, della città. Avrò un figaro bravissimo, ah, figaro bravo, bravissimo, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu,